0: non è Iara!
1: Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara! Non è Iara!